0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
1: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi.

0: preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
1: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
0: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato.

0: I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
1: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che ha...

saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale, che prenda lei il controllo, se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La guerra, le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm

0: Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm

Non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal Settecento. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici «Hello, Billy No Mates!» Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire «I felt a right Billy No Mates!» Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli, perciò ci sentiamo.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parla di persone in comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa, per esempio, quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick o Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in. Potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob.

uso per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi "And Bob's your uncle", come dire "Eccoti" o "Ecco fatto" oppure "Voilà". O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine

primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa

perché uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nel 800. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale. Tanti trovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye.

dettava legge. Il Trattato dell'Atlantico, il Trattato della NATO era fondato sui principi della Carta delle Nazioni Unite che era stata approvata un paio d'anni prima. Quindi si faceva sempre riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. Dal punto di vista militare, soltanto un articolo e mezzo su 14 contemplava lo strumento militare. Gli altri articoli, la parte organizzativa, era invece quella più corposa, ma anche quella meno importante. Bene, in questi anni, dal missione, non è la preparazione che non costa niente, no? Ci prepari volontà, strumenti che normalmente non si... Esattamente quella. Erano spariti tutti i cardini, erano stati dimenticati quali erano i punti fondamentali. Il primato della politica e il primato sulla strategia.

20 a Milano di agosto 2026, estate al castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta.

Adatta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: temperature
1: importanti, sul riscaldamento climatico che non è così come viene detto. Nella storia, in questi anni ho bisogno di più elettricità, ok? E quindi il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo unisce un po', perché cosa? China e l'Africa, e non lo fa? Qui sommerse, prevede ingrossamento di tropicalizzazione del clima, quindi adeguare per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra perché non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra. La colpa è nostra che siamo dei babbei che gli crediamo.

0: Hotel King, soggiorno su misura, abbondante, varia, grande cura, è uno dei modi per iniziare la giornata con energie. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio a Rimini, dove
1: tanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e da 26. Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema. Alle mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e care ore per una dozzina di chilometri e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18.01 FM.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo, 1 chilometro da Milano, 1 ora da autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei Segno delle Fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa

0: 22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
1: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti: il governo chiederà 22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i 36 miliardi di euro, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di 22 miliardi di euro per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente 22 miliardi di euro per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con 22 miliardi di euro non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere: sanità pubblica 7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca 5,5 miliardi, ovvero il 25%, lavoro e imprese 4 miliardi, 18,2%, messa in sicurezza del territorio 5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di 22 miliardi, che equivale al 100%. Ma non è tutto, adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, 7 miliardi. Assunzione di personale sanitario. Assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale, realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri, digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca, edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione dell'amianto, nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici, università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. Incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per automazione. Piccola parentesi, il 94%, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione,

numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie, grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici, invece, hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri. Strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo, se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto. Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa, stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso la guerra. Le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
4: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come un interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella. A quello ci pensano i dottori e le medicine. Tu sei la voce che arriva fino a dentro la stanza.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Palermo. Chi ha sulla coscienza questa bambina? Dottor Roy De Vita.
2: I fatti di Palermo sulla morte della bambina di 4 anni per difterite impongono una riflessione seria che va oltre la solita caccia alle streghe contro i genitori Novax. Se vogliamo essere intellettualmente onesti, dobbiamo analizzare la catena di responsabilità che ha portato a questa tragedia. Primo, il dato clinico è indiscutibile. La difterite non è un'opinione. Si tratta di un'infezione batterica la cui tossina è letale. Il cibo antidifterico, che è una inattivazione della tossina, in uso sicuro e consolidato da quasi un secolo, non blocca necessariamente il contagio o la colonizzazione batterica, ma neutralizza l'effetto letale della tossina. È scientificamente noto che si può essere portatori del batterio, anche vaccinati,

senza sviluppare la malattia grave. È il motivo per cui il cuginetto della bambina, vaccinato, ha contratto l'infezione con sintomi lievi, mentre lei non vaccinata non ce l'ha fatta. Chi è vaccinato nella stragrande maggioranza dei casi non muore e non sviluppa complicazioni gravi. Chi non lo è, rischia la vita. Questa è clinica, non è ideologia. Secondo, già a settembre 2021, cioè 5 anni fa, nei miei video, l'avevo detto chiaramente. Forzare la mano con arroganza, trattare i dubbi con dogmatismo e pretendere di equiparare le garanzie di sperimentazioni decennali a quelle di farmaci immessi sul mercato in pochi mesi, difendendoli oltre il difendibile, avrebbe generato un effetto boomerang devastante. Il rischio reale era quello di trasformare persone dubbiose in novax ideologici e di buttare via il bambino con l'acqua sporca. È successo regolarmente, ma che vuol dire che non ci voleva un chiromante per ipotizzarlo. Bastava il buonsenso. Terzo punto. Quando la comunicazione scientifica perde credibilità a causa dell'esibizionismo mediatico e dell'infallibilità esibita in reti unificate, la gente smette di credere a tutto, smette di credere anche a ciò che è indiscutibilmente sicuro con i vaccini tradizionali del calendario pediatrico, che sono collaudati da decenni di impiego e da studi clinici. I veri colpevoli di questo non sono soltanto i genitori disinformati, ma tutti coloro che per vanità o per calcolo politico hanno trasformato la scienza in un atto di fede. Quando distruggi la fiducia nella medicina, pagare le conseguenze non sono i virologi da salotto o i politici da talk show, sono i soggetti più vulnerabili. Avete voluto trasformare la medicina in un'arena ideologica. Adesso guardate i risultati e poi chiedetevi chi ha davvero le mani sporche.

0: Conoscere per sapere.
1: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
2: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto, sappiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitato. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. E vabbè, Mauro, ma questo io già lo so.

Sapevo, però attenzione, non è semplicemente un'emozione, è un'emozione che ha sempre una causa, è un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente dal nostro inconscio che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Però bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo tra poco le cause. Però attenzione, bisogna fare due messi importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia, l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente, potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia, anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale, ti prego, non lasciarti indottare da chi ti dice l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Di utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove scrive: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni, non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo dalle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche. Uno, malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale. Cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia. Un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarità può portare all'ansia, anzi la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua atletica, pratica sport in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo, e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, mentre questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà. Ma è la testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. E non ho tempo! Non ho tempo! Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo, forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirti in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni prenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, di tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivi.

0: irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi, che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'intuizione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100 in un istante, ma cresce. Piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno una già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno una di quelle che ti ho raccontato prima. 3. La ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive e ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.
3: Twas in another lifetime, one of toil and love, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel and death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place what's always safe and warm. Come in.

0: Cafotè King, dove il piacere di sentire accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Segui anche su rainbowtelevision.tv.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello, bentornati in inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's Your Uncle oppure Tom, Dick, Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filotropa molto antica, Mary Mary Quite Contrary, che trova le sue origini al 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly, che sarebbe una persona sciocca o cioccolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal 700. Un altro Billy è Billy Nomades. Questo è un termine molto più recente, che indica una persona solitaria che non ha amici, che mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy Nomades, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a Berlino o al parco solo soletto, gli dice Hello Billy Nomades. Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno, potresti dire I felt a right Billy Nomade, mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli, perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me Peggy Johnson.

Ciao a tutti amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le sette d'incanto e terrazze del Duomo sono delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli abbonamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare quartetti in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale va dalla musica italiana alle serate cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dal 1 al 25 agosto. L'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le rete più dettonate per estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo un anno. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco da pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parte presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Tour dei segreti della città in bicicletta parte da velocipedi zona isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un mini abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui navigli? This is Wonderland è il parco del fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mind Row. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24, ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con gran cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Ai tuoi amici a quattro zampe, sono sempre benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura e provi ansia senza motivo. Innanzitutto, sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio. Un messaggio ovviamente al nostro inconscio che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire. Oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisognerà capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farti soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora vedremo proprio le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari vincere l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando è diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia è una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere, devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare l'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione.

nella preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano emozioni, le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino è infiammato, perché se è molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia, un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia, anzi la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport in base a ovviamente al tuo corpo. La sedentarietà è causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo, troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi eccetera eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri, arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, questo cresce, si amplifica, perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. E non ho tempo. Sì, io lo chiamo rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerà ansia. Ed un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città crea ansia. Terza tipologia di cause creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso quegli eventi possono andare a innescare, riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente risolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone a vincere i propri traumi, cioè risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi, che ti possono far uscire l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'introduzione. Devi essere consapevole di cosa stai provando ansia quando già è piccolo. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100, puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuare quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo, te ne insegno qualcuna sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Peri interruzione di modulo, troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia, ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che individui la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. 3. La ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare le abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video.

0: 있었어요.
1: 라디 리베라 페룬 포르치에 리베라.

0: L'angolo inglese di Peg Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma con di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parlo di persone comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa per esempio quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You

0: could be any son di co Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno l'ha spalancata la porta e gli dice: any Tom, Dick o Harry could walk in, potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob zio ranco, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare, per esempio dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi un Bob's your uncle, come dire eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi dici un Bob's your uncle. Ma chi serve Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi un dio importante che ti spiana strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni, era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice. Chi non sarebbe happy as Larry? Bene, sono felicissima io a ritrovarvi alla prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson. Bye bye!
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su RainbowTelevision.tv.

0: Lango inglese, Peggy Johnson.
1: Hello, hello, bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o gioccarolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento stranissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica, che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal 700. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente, che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve sempre negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici Hello Billy No Mates. Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conosci nessuno, potresti dire I felt a right Billy No Mate, mi sentivo proprio solo isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli, perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv con Maggie Johnson. Bye.

Ascolta Radio Libera 96.1 M in Umbria. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal stream e tanta buona musica. Anche in audio su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è cosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Cetro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto, facciamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitando. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Attenzione, non è semplicemente un'emozione, è un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo dalle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto alla carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato. Perché se è molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale. Cioè, non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia. Un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia. Anzi, la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca. Qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport in base a, ovviamente, al corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere.

0: nella seconda parte di House, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Abbiamo un pensiero doloroso e lavorarlo. E stare su quel pensiero tanto tempo. Alimentarlo. E questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà. È semplicemente una trasposizione della realtà. Un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale. Non esiste nella realtà. Ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro. Ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. E non ho tempo! Non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente risolti possono creare ansia. E dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quattro tipologie di cause sono le abitudini produttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Esistono anche tre passaggi, tre fasi, che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100 puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di modulo in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. Tre, la ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale permette di creare delle abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscer per Sapere.

Radio Libera. Per un'informazione libera.

0: L'angolo inglese di Pei Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parla di persone in comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa per esempio quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick or Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in, potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare, per esempio dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle, come dire eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora se qualcosa ti viene facile è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni, era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro. Controfinale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che ero felice. Chi non sarebbe happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su RainbowTelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. E sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Dai.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Tempo speciale e le regole sono semplici. Dottoressa Sonia Bertola.
3: 10 minuti al giorno cambiano i comportamenti di tuo figlio più di 1000 regole. Ti spiego come. Si chiama tempo speciale. 10 minuti al giorno o quasi in cui giochi con tuo figlio a una sola condizione. Comanda lui, sceglie lui il gioco, sceglie lui le regole. Tu non dirigi, non insegni nulla, non correggi, semplicemente lo guardi, commenti quel che fa, hai messo la torre rossa sopra quella blu e reciti la parte che ti ha assegnato. Perché funziona? Perché molti comportamenti difficili in fondo non sono altro che una richiesta di attenzione e di connessione. Quei 10 minuti riempiono il serbatoio emotivo di tuo figlio e un bambino con un serbatoio emotivo pieno ha molta meno necessità di richiamare costantemente la tua attenzione in modi che ti farebbero impazzire. Dai un nome a quel gioco, il nostro tempo, così tuo figlio sa che ogni giorno quel tempo arriverà, qualunque cosa succederà.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Bambini e intervento dei genitori. Francesca Cardini.
2: Buongiorno dottoressa, mi piacerebbe dicesse qualcosa su come comportarsi con i figli quando questi litigano con gli amichetti di scuola e mentali. Spesso vedo i genitori intervenire chiamandosi a vicenda, ad esempio, o dire ai figli cosa fare o non fare per risolvere la situazione. Cosa invece fare i bambini e cosa dovrebbero fare i genitori? Non posso dirti cosa fare perché non rientra nel mio ruolo, ma ti posso dare la mia opinione. I bambini hanno bisogni universali e anche obiettivi evolutivi in base alla loro età. Il bisogno universale di qualsiasi bambino è essere protetto, questo perché il bambino è in una situazione ontologica di vulnerabilità nei confronti del mondo, perché è un soggetto estremamente vulnerabile in sé per sé. Nella vita non può proteggersi da solo, ha bisogno dei genitori che si assicurino non sia esposto a dei pericoli che intervengono quando questo accade. È il motivo per cui nel caso ad esempio di bullismo è necessario l'intervento dell'adulto, non si può dire vabbè deve imparare a cavarsela da solo. E per bullismo non intendo l'amichetta mi ha detto tu non puoi giocare con noi, è mai escluso, quello non è bullismo. Intendo un comportamento persecutorio che viene sistematicamente messo in atto nei confronti di un soggetto che nel gruppo ricopre un ruolo di maggiore vulnerabilità, perché tutti i bambini sono vulnerabili, ma all'interno del gruppo dei pari è possibile che un bambino sia particolarmente grosso rispetto a un altro e quindi più forte, che sistematicamente faccia del male a un bambino più fragile, oppure numericamente più bambini si avranno con uno sistematicamente. Già pure sulle maestre o altri adulti a fare del bullismo al bambino, ma lì secondo me non si tratta più di bullismo perché non è più una dinamica tra pari, si tratta della vera e propria violenza e abuso. E in questi casi è ovvio che il genitore deve intervenire per tutelare la sicurezza del proprio figlio. Ma quando stiamo parlando di fatti vecchi tra bambini, non è in gioco la sicurezza del bambino, semmai l'ansia del genitore. Ma il fatto che il genitore vada in ansia non significa che ci sia effettivamente un pericolo. E non siamo di fronte quindi a un pericolo effettivo, entra in gioco invece quello che è un obiettivo evolutivo della infanzia e della seconda infanzia, cioè più o meno l'età scolare, che è quello di imparare a gestirsela tra pari. L'intervento dei genitori che iniziano a mediare oppure che spostano il conflitto dal livello dei bambini al livello degli adulti è un intervento che sistematicamente non permette ai bambini di sviluppare delle competenze sociali che permettono loro di sviluppare autonomia. Il genitore può anche offrire dei consigli laddove il bambino chieda, ma offre eventualmente dei consigli. Quindi il bambino se la gestirà comunque da solo e potrà mettere o meno in pratica dei consigli e sperimentare dei vari strumenti. Ancora meglio se il genitore si fa semplicemente da, come dire, ascoltatore di quello che sta succedendo, che si limita a fare proprio il contenuto delle emozioni che il bambino prova in quel momento. Se per esempio una situazione lo ha messo in difficoltà, gli ha creato rabbia o tristezza, ma niente più. Nel momento in cui sono conflitti tra bambini, dare la possibilità ai bambini di risolvere i loro conflitti significa dare anche loro la possibilità

0: possibilità di sviluppare social skills che sono estremamente importanti, altrimenti rischiamo di crescere degli individui che non sono in grado di entrare in conflitto con gli altri e di trovare soluzioni costruttive, ma non solo, ma non sono neanche in grado di dare fuori delle risorse per piacere agli altri. Cioè, oggi come oggi, l'idea dell'amore incondizionato è stata risata. L'amore incondizionato nei confronti degli individui vale quando siamo genitori e dall'altra parte abbiamo un bambino. Fine. Basta. Poi, nella società, l'amore incondizionato non solo non esiste, è bene che non esista. Il non si può piacere a tutti è una regola di vita. No, non tutti hanno l'obbligo di giocare con te perché bisogna giocare con tutti i bambini. Ma chi lo dice? Un conto è se un bambino viene sistematicamente marginato per delle caratteristiche discriminatorie. Una disabilità, il colore della pelle, una femmina tra maschio, un maschio tra le femmine. Allora, questa è una dinamica diversa. Un altro discorso è se sei un bambino che in quel gruppo non riscuote successo perché ha delle caratteristiche che a quel gruppo non piace. Il bambino ha la possibilità non di adeguarsi, adeguare la sua personalità al gruppo, ma comunque di far emergere delle risorse per poter stare in quel gruppo. Magari in un altro ne farà emergere altre, con altri bambini potrà essere più libero di esprimere se stesso, ma questo è possibile solo se diamo ai bambini la possibilità di sperimentare in autonomia.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone un sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con gran cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella, a quello ci pensano i dottori e le medicine. Tu sei la voce che arriva fino a dentro la stanza.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli,

0: e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aumento delle temperature, Fausto Carotenuto.
3: Sto facendo tutto uno studio sul cambiamento climatico. A suo tempo andai a cena con Rubbia, che mi raccontò delle cose importanti sul riscaldamento climatico, che non è così come viene detto. E poi ci sono un centinaio, 150 scienziati importanti del mondo che hanno mandato uno studio enorme all'IPCC, che è quella che ci fa il disastro climatico, per dire non ci sono i dati. C'è un certo aumento delle temperature che in certi casi si fa sentire di più, e questi riscaldamenti climatici nella storia ci sono sempre stati, ma sono dovuti a fattori che non sono antropici. Vuoi sapere perché, a cosa serviva questa emergenza? A dare un corpo all'intelligenza artificiale, che è direttamente un potere oscuro. Quindi il corpo qual è? Come si fa ad avere i data centers? Come si fa ad avere computer dappertutto? Come si fa ad avere i satelliti? No? E quindi loro in questi anni avevano bisogno di più elettricità, ok? E quindi il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo, finti, entusiasti, il Green Deal, no? Ma cioè, il Green Deal è l'elettrificazione, è la industrializzazione di vaste aree per produrre campi elettromagnetici che sono antiumani. Ma se l'Occidente diminuisce un po', perché poi manco ci riesce, no? L'uso del fossile, che è biologico, per fare qualche cosa di non biologico come la produzione di elettricità pura, e lo fa solamente l'Occidente, e la Cina, e l'Africa, e il resto del mondo che non lo fa, quindi significa che noi in Europa facciamo un buchetto verde e le nuvole non c'entrano. E quello che succede nel resto del mondo da noi non arriva. E il sole ci risparmia perché da noi c'è il Green Deal. C'è un riscaldamento climatico che è soprattutto, in grandissima parte, di origine naturale, come c'è stato anche nel passato. Allora, siccome tu prevedi scioglimento dei ghiacci, ed è già successo varie volte, prevedi terre vicine alle coste che verranno sommerse, prevedi ingrossamento di fiumi, prevedi terremoti, prevedi alluvioni, prevedi tropicalizzazione del clima, quindi fenomeni estremi, tu che cosa dovresti fare se è di origine naturale? Dovresti spendere i soldi per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti, e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra, perché non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra. La colpa è nostra, che siamo dei babbei che gli crediamo.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità. Su Radio Libera 96.1 FM.

0: il cuore di ognuno di noi.
1: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
0: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
1: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
0: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che hanno seguito a casa, fino ad oggi e anche in casa famiglia.
1: Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli.
0: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro diritto e quello dei nostri figli all'istruzione parentale.
1: Abbiamo scelto l'Italia per le sue libertà e per i diritti che proteggono migliaia di famiglie in tutto il paese che hanno scelto l'istruzione parentale, per il profondo rispetto e amore per i legami familiari e per la vita rurale. Una cultura costruita sulla resilienza e sulla forza delle persone cresciute in campagne.
0: Abbiamo collaborato e continueremo a collaborare e a confrontarci con tutti, anche nei momenti di estremo stress e di costante preoccupazione per i nostri figli, consapevoli delle loro sofferenze diurne e notturne.
1: Siamo profondamente grati al nostro incredibile team di psicologi, al professor Cantelmi e al dottore Aiello, al nostro avvocato Simone Pilon e il suo team, alla nostra meravigliosa famiglia e ai nostri amici, alla LNPE, così come alle migliaia di persone che ci stanno accanto qui in Italia e in tutto il mondo. Sopravviveremo grazie al vostro sostegno e all'infinito amore per i nostri figli.
0: Con grande coraggio, molti ci stanno scrivendo, raccontandoci le loro storie, altrettanto tristi, rivelando ciò a cui molti bambini e famiglie in tutta Italia e nel mondo sono sottoposti. Troppi bambini, come i nostri, sono stati separati dai loro genitori e dalle loro case, e anche loro hanno bisogno di aiuto. Speriamo che il dolore della nostra storia possa essere una luce di cambiamento verso la libertà, in un tunnel molto buio per tutte le famiglie e tutti i bambini.

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando

0: 22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
1: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti. Il governo chiederà 22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i 36 miliardi di euro, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di 22 miliardi di euro per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente 22 miliardi di euro per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con 22 miliardi di euro non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere: sanità pubblica 7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca 5,5 miliardi, ovvero il 25%, lavoro e imprese 4 miliardi, 18,2%, messa in sicurezza del territorio 5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di 22 miliardi, che equivale al 100%. Ma non è tutto, adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, 7 miliardi. Assunzione di personale sanitario. Assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale, realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri, digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca, edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione dell'amianto, nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici, università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. Incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per automazione, digitalizzazione, transizione ecologica, export, sicurezza sul lavoro, maggiori controlli, incentivi per macchinari sicuri, formazione obbligatoria. 4. Messa in sicurezza del territorio. Dissesto idrogeologico, consolidamento di frane, argini, manutenzione dei corsi d'acqua, bacini di laminazione. Piccola parentesi, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione, numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici, invece, hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri, strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo! Se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto. Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso la guerra. Le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
3: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal 700. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici Hello Billy No Mates. Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire I felt a right Billy No Mates. Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli. Perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, chi mi conosce sa che adoro la musica in tutte le sue forme. La musica per me è vita ed è vitale anche per la lingua inglese perché ci dona tante espressioni idiomatiche che rendono un discorso più musicale. Come per esempio, it takes two to tango, ci vogliono due persone per ballare il tango. Può sembrare scontato, lo so, ma il significato di questo detto è che entrambe le persone coinvolte in una situazione devono condividere le responsabilità. Se un matrimonio fallisce, per esempio, la moglie dirà che è tutta colpa del marito e lui dirà che è stata lei, ma non è mai completamente da addebitare ad un unico coniuge perché it takes two to tango. L'espressione risale agli anni venti, l'epoca quando esplose la passione per il ballo sudamericano e la musica si ascoltava sul classico giradischi, ma se ci fosse un graffio sul disco, la

Puntina si bloccava e si sentivano le stesse note ripetersi all'infinito, un suono, a dir poco, irritante, proprio come una persona che si ripete mille volte, che si fissa su un discorso. Ecco, potresti dirgli: You're like a broken record, sei come un disco rotto. E simile a It Takes Two to Tango, abbiamo il detto Face the Music, che significa affrontare le conseguenze quando hai fatto un errore o hai infranto una regola. Magari uno studente scarica una tesina dall'internet e il prof se ne accorge. Allora manda l'alunno al preside e lì dovrà Face the Music. Vieni dal mondo del teatro, dove gli attori devono trovare il coraggio per letteralmente affrontare la musica, cioè l'orchestra. E se un attore dimenticasse la sua battuta o un cantante dimentica la canzone, allora devono play it by ear, suonarla all'orecchio, cioè improvvisare. Ma anche nella vita quotidiana si può usarlo, come per esempio hai un colloquio per un lavoro e non ti sei preparato, allora you play it by ear. Bene, ci sentiamo per altre curiosità musicali nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
4: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
5: Scusa, cosa?
4: Spiegare cos'è la vita.
5: Cos'è la vita?
4: Sì.
5: Oh. E qual è la seconda parte?
4: Come puoi evitare di arrabbiarti?
5: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No, perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No. Allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo, è solo

Che pensi che la rabbia sia un'entità? La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi,

0: nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia, perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia, perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Conoscere per sapere.
1: Spesso il corpo se ne accorge molto prima della mente. Dottor Enrico Gamba.
2: Spesso il corpo si accorge di qualcosa prima della mente. La gola, per esempio, che si stringe. Lo stomaco che si chiude. Una tensione che compare davanti a certe persone e che sentiamo forte dentro, no? Oppure una stanchezza improvvisa. Il nostro organismo valuta continuamente tutto ciò che accade intorno a noi e spesso lo fa prima ancora di riuscire ad accorgercene con un pensiero consapevole. Certo, questo non significa che ogni sensazione del corpo dica sempre necessariamente la verità su ciò che effettivamente sta accadendo, però significa che merita di essere ascoltata. Vedi, il problema è che molti di noi hanno imparato presto a fare il contrario, a non sentire, a restare quando avrebbero dovuto allontanarsi, oppure a dire di sì quando avrebbero voluto o dovuto dire di no, a sorridere quando qualcosa dentro in realtà era in tensione. E allora con il tempo possiamo diventare bravissimi a non sentirci. In realtà, tornare al corpo, vedi, non significa obbedire ciecamente a ogni sensazione, però significa recuperare una fonte di informazioni, di conoscenza, di esperienza importantissima che non dovremmo mai abbandonare.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
4: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
4: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando: sì, va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
0: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Sei più veloce di Flash quando lasci tuo figlio al nido? Dottoressa Sonia Bertola.
2: Sei più veloce di Flash quando lasci tuo figlio al nido? Appena si distrae, scappi via per non farlo piangere? Allora forse non stai proteggendo lui, stai proteggendo te. Prima cosa, mai andare via di nascosto. Può sembrare più facile, ma per tuo figlio sparisci e la volta dopo si aggrapperà ancora di più. Funziona bene il rituale del saluto. Breve, rassicurante e sempre uguale. Un bacio e ci vediamo dopo la merenda e poi via senza tentennamenti. I bambini si tranquillizzano con la prevedibilità, non con i saluti lunghi. E se piange? È normale, fa parte del distacco. Col pianto non sta

0: Rifiutando il nido, ti sta dicendo mi manchi e quello che lo rende insopportabile è la tua paura di abbandonarlo, non la sua. Nella maggior parte dei casi, dopo qualche minuto, si mette a giocare bello tranquillo.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti.

0: La nostra colazione, abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo. Silver Nervuti.
3: Mentre milioni di italiani fanno i conti con l'inflazione, i pronto soccorso intasati e le liste d'attesa che somigliano ai calendari secolari, al Senato c'è chi ha finalmente individuato la vera, indifferibile emergenza nazionale. Le desinenze negli atti pubblici. La senatrice del Partito Democratico, Valeria Valente, è lei? Sì, è lei? Ha infatti depositato a Palazzo Madama l'atto 1752, un testo che si intitola ufficialmente «Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo». Non stiamo parlando di una semplice raccomandazione stilistica o di un vademecum facoltativo, ma di una proposta formale per imporre alle istituzioni di purificare la burocrazia e i codici normativi dal cosiddetto «maschile sovraesteso». In poche parole, l'obiettivo è cancellare dai documenti ufficiali, dalle delibere e dai testi di legge l'uso della parola uomo, intesa come genere umano, sostituendola con formule neutre come persona e modificare le formulazioni come omicidio in assassinio, ignorando la precisione tecnica del nostro diritto pur di piegarla a una crociata lessicale. Se per omicidio si lamenta perché c'è l'uomo, l'assassinio invece va bene perché tanto i sassi non possono lamentarsi. È così. L'idea di fondo sostenuta dalla senatrice è che la lingua italiana parlata e scritta nei palazzi del potere sia intrinsecamente discriminatoria e che la parità di genere si costruisce prima di tutto riscritturando i vocaboli amministrativi. Cioè, siamo di fronte a un cortocircuito culturale surreale dove si pretende di trattare la lingua italiana non come un organismo vivo che evolve naturalmente con la società, ma come un software da aggiornare per decreto legge. Pensiamo per un attimo alla storia della nostra letteratura e della nostra identità. Quando Primo Levi intitolò la sua opera simbolo Se questo è un uomo, racchiuse in quella singola parola l'intera dignità dell'umanità calpestata, senza alcuna distinzione di sesso. In quel maschile universale c'erano le donne, gli uomini, i bambini, gli anziani e chiunque fosse stato ridotto a un numero nei campi di sterminio nazisti, uniti in un'unica domanda radicale sulla natura dell'essere umano. Oggi, secondo la logica burocratica di questo disegno di legge, quella stessa formulazione linguistica risulterebbe scorretta, perché non abbastanza inclusiva nelle carte del Senato. Ma l'aspetto ancora più politico di questa vicenda emerge nel momento in cui la forma pretende di sostituirsi completamente alla sostanza. La senatrice Valente, sempre lei, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a definire un problema politico e simbolico il fatto che la Meloni preferisca farsi chiamare il presidente del Consiglio anziché la presidente. Beh, ci troviamo di fronte a un paradosso clamoroso. La prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire la carica più alta del governo viene criticata non sulle sue scelte economico-sociali, ma sulla desinenza che sceglie di usare. Giorgia Meloni quel muro lo ha sfondato con la forza politica e con i voti reali degli elettori, ma per una certa sinistra salottiera d'impatto woke, la conquista reale conta meno dell'articolo determinativo concordato al femminile. È la confessione involontaria di una forza politica che ha progressivamente sostituito la tutela dei lavoratori, le battaglie sui salari e l'attenzione ai servizi pubblici, con le crociate lessicali e la correzione delle delibere comunali. Guardando questo scenario, viene spontaneo chiedersi cosa avrebbe risposto un leader storico della sinistra come Enrico Berlinguer, di fronte a parlamentari pagati con i soldi dei contribuenti che occupano il tempo in Senato per discutere su come declinare le qualifiche negli atti pubblici. Dai, su, mentre le famiglie faticano ad arrivare a fine mese e le aziende affrontano sfide globali enormi, la priorità

0: Del Nazareno diventa stabilire se nei documenti burocratici si debba scrivere il funzionario o la persona funzionaria, anche se la persona femminile, funzionaria femminile, va bene. Io l'ho sempre detto, nessun uomo che guida una moto ha mai chiesto di farsi chiamare motociclista, idem per il pilota o il musicista. La lingua italiana vive nelle strade, nei libri, nel parlato quotidiano della gente comune. Non ha mai avuto bisogno di tutori istituzionali o di commissari politici che le spiegassero come esprimersi. Pretendere di combattere le discriminazioni di genere cancellando le parole storiche dai codici normativi non porta un euro in più nelle buste paga delle lavoratrici, non crea un solo posto negli asili nido e non aiuta nessuna donna in difficoltà. Questo disegno di legge non è soltanto un esercizio di puritanesimo ideologico staccato dalla realtà sociale del paese, ma rappresenta una figuraccia istituzionale che dimostra quanto la politica possa perdere il senso della misura quando insegue le mode accademiche invece dei problemi veri dei cittadini. Eh sì, lo so, te lo leggo nella mente. Anche tu stai pensando che mentre chiedi risposte sulla sanità, gli stipendi e la sicurezza, stai pagando 14.000 euro al mese a una persona per fare battaglie lessicali, eh? E allora diamoglielo per intero questo stipendio. Basta con questo homo sui documenti. Basta con questo homo dappertutto. Eliminiamo gli omogeneizzati, gli omologi, gli omonimi e domani andiamo a Milano e abbattiamo il Duomo.
1: E cosa ci facciamo in quel piazzale vuoto?
0: Un bel parcheggio multipiano, uomini, donne, LGBT, non binari, fluidi e in cima la madunina Valeria Valente che saluta tutte, tutti e tutto.
1: E Titti?
0: E Titti.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La truffa del latte di soia. Non è prodotto della natura. Dottor Roy De Vita.
3: Vi hanno fatto odiare la soia per il motivo sbagliato. Mentre vi terrorizzano con la favola degli estrogeni che vi femminilizzano, l'industria vi nasconde quello che fa in laboratorio per nascondere il vero sapore di questo liquido. Con questo video oggi chiudiamo quella che è la panoramica sulle alternative al latte vaccino. Abbiamo visto il latte di mandorla, quello di cocco, di riso, di avena e oggi l'ultimo, la soia. Il latte di soia puro estratto dal legume ha un sapore di fagiolo crudo e di terra. È imbevibile per il palato occidentale. Per vendervelo come alternativa salutare, il marketing deve fare una magia chimica. Cosa c'è dentro quel cartone? Aromi che ne coprono il sapore, zuccheri aggiunti e regolatori di acidità, ognuno con la sua sigla in etichetta, ma nessuno vi dice che li devono aggiungere per nascondere il gusto di un fagiolo. Quello che bevete non è un prodotto della natura, è una formula industriale studiata per ingannare le vostre papille gustative. Ora so già cosa scriveranno i paladini del bio nei commenti, ma la soia fa venire il cancro e abbassa il testosterone. Beh, è falso. Studi della biochimica alla mano. Gli isoflavoni della soia non sono estrogeni umani, si legano a recettori diversi, con effetti protettivi. Una meta-analisi su 41 studi clinici ha dimostrato zero variazioni ormonali negli uomini. Zero. In Giappone di soia ne consumano quintali e hanno meno tumori. Un dato che da solo non prova nulla, ma che basta a smentire chi vi dice che la soia sia pericolosa. Il problema non sono gli ormoni, il problema è la mistificazione. Vi vendono la purezza vegetale, ma vi rifilano un intruglio chimico per coprire il sapore di un fagiolo. Girate quel cartone. Se la lista degli ingredienti non recita solo acqua e soia, vi stanno fregando. State bevendo un correttore di sapore industriale. La soia non è il nemico è chi decide cosa dovete temere in base a ciò che gli conviene vendervi. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: cosa serve una scuola del genere? Matteo Gracis.
1: Finalmente Sara si pone le giuste domande e condivide i suoi dubbi, le sue perplessità, assolutamente legittime e condivisibili, ma che di norma la massa invece non percepisce. Sara, infatti, molto probabilmente è una pecora nera e va benissimo così. Chi è Sara? È lei, ascoltatela.
2: Ma voi non siete incazzati? E parlo forse soprattutto con la Gen Z, un po' con i millennials. Ci siamo andati a scuola per più o meno 13 anni della nostra vita. Abbiamo studiato qualsiasi cosa, equazioni, disequazioni, e Dante, e Ungaretti, e i Sumeri, e i Babilonesi. Ma usciti da scuola non abbiamo idea di quali tasse dovremmo pagare, come si pagano le tasse, cos'è un F24, cos'è il 730, che cos'è un piano d'accumulo, come funziona veramente la pensione, cos'è l'inflazione, dove finiscono i nostri soldi. Ma anche chi studia economia, no? Cioè, ho parlato con tanti di voi e ovviamente non sto demonizzando la vostra università. Cioè, tanti dei vostri colleghi mi hanno ammesso che sì, è vero, sanno tutto, cos'è l'inflazione, la rava, la fava e tutte le cose. Ma la parte pratica, l'investire, scegliere dove investire, anche quella manca. E dicono, siete incazzati. Cioè, secondo voi nella vostra vita sarà più utile sapere leggere i geroglifici o forse farsi un po' una cultura di educazione finanziaria, di come vivere la vita, di come non farsi inculare? Anche perché i primi, di solito, dalla quale dobbiamo stare attenti, forse sono quelli da sopra, allo Stato, no? Forse. Faccio per dire una domanda. Boh, fatemi sapere. Ciao.
1: Brava Sara, continua ad alimentare questo tuo pensiero critico e a condividerlo. Mettere in discussione lo status quo e il sistema in cui viviamo è il primo passo per cambiarlo davvero.

0: Vaccini, diffida al Ministero della Salute. Canale Border Knights.
1: Oggi a Border Knights parliamo in particolare di una diffida al Ministero della Salute per chiedere trasparenza su verifiche, dati e obblighi vaccinali. Il comitato di scopo 2CS, che riunisce oltre 100 associazioni e realtà civiche, chiede alle istituzioni di rendere conoscibili gli atti e le valutazioni alla base di decisioni che chiaramente riguardano la salute di tutti. Ne parliamo con la dottoressa Rozzitta, detta Rosi Toneva, che è presidente dell'associazione Le Verità Nascoste, esperta di geopolitica ed economia, e con la professoressa Laura Teodori, biologa, già dirigente di ricerca Enea, e che sono entrambi cofondatrici del comitato. Benvenuta Rosi, benvenuta dottoressa. Cominciamo da questa diffida, anche di questa richiesta di accesso agli atti che è stata fatta. Perché avete deciso di inviare questa diffida?
2: Allora, iniziamo a raccontare prima qualche parola per chi è 2CS. 2CS è un gruppo di associazioni, comitati, che copre quasi tutta l'Italia, che aderiscono a un unico scopo, ossia tutelare la salute pubblica. Il nostro primo obiettivo è quello di ovviamente lavorare per una sanità diversa, una sanità che metta al primo posto l'essere umano, perché ultimamente sempre più vediamo che l'algoritmo, ogni persona diventa un algoritmo, un numero. Invece dobbiamo pensare sempre di più al fatto che è l'essere umano che deve essere in mezzo a questa sanità, e uno dei primi ovviamente espressioni di questa sanità che trasforma tutti noi in numeri è proprio l'obbligo, la legge Lorenzin. Per questo motivo tutte le associazioni abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa per i nostri bambini, dobbiamo impegnarci in modo organizzato, in modo tecnico. Ecco perché con noi c'è anche Laura Teodori, che è uno dei massimi esperti e scienziati italiani, che ci dà una mano enorme dal punto di vista scientifico per capire soprattutto i dati. Perché quello che succede oggi in Italia, noi abbiamo un obbligo, ma come è normale quando abbiamo un obbligo, quell'obbligo deve prevedere una massima trasparenza da parte delle istituzioni, perché la trasparenza

0: trasparenza porta anche alla fiducia tra le istituzioni e il cittadino. Quello che avviene in Italia invece è l'esatto contrario, e questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia al Ministero della Salute sia all'AIFA, chiedendo a tutti e due di fornirci i dati, i lati, le metriche, le metodologie che hanno utilizzato per capire perché l'obbligo vaccinale deve continuare a sussistere in Italia. Perché, come sappiamo, la legge Lorenzin è divisa in due parti. Abbiamo i cosiddetti 6 vaccini esavalenti che sono fissi, rimangono per legge, e poi ne abbiamo 4 vaccini che entrano nel cosiddetto gruppo tetravalente, che sono soggetti a revisioni ogni 3 anni. Questo lo prevede il comma 1 ter e comma 1 bis della legge Lorenzin. Per questo motivo noi abbiamo scritto al Ministero e all'AIFA chiedendo semplicemente se ci possono fornire i dati, perché come la dottoressa Teodori, noi siamo un gruppo che ha tanti esperti, tra cui medici, scienziati, avvocati, legali, e il nostro primo obiettivo era proprio capire questi dati, capire se effettivamente l'obbligo vaccinale dovrebbe continuare a esistere o è obsoleto, come molti di noi credono, anche perché sappiamo che l'obbligo vaccinale è un'impostazione politica, vogliamo sottolinearlo. L'Italia è in minoranza, sono 18 i paesi, diciamo 17 più 7, che in Europa hanno scelto la raccomandazione, e questo è anche un altro motivo per cui noi vogliamo un pochino esaminare questi dati. Quello che è emerso, e poi passo la parola alla dottoressa Teodori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAG, e ci ha mandato un link semplice, poi noi vi forniamo, se volete, anche proprio le risposte, così potete anche voi in modo trasparente far vedere ai cittadini quello che abbiamo ottenuto. Per cui, giusto riassumere quello che è successo con una metafora, è come se io andassi in un ristorante e chiedessi al proprietario: mi posso vedere la fattura di quello che ho mangiato? E lui mi dice: vai sul tuo sito, sul nostro sito, e puoi consultare il nostro menu. Per cui ci hanno fornito un link semplice del NITAG che ci spiegava cosa esattamente è il NITAG. Un'altra risposta che ci hanno dato un po' fuori luogo è che hanno detto che hanno prolungato il piano vaccinale, che sarà approvato nel 2027 invece del 2026, per cui non ci danno la risposta anche qui e non ci forniscono i dati. AIFA invece ci ha risposto con un'altra risposta molto strana, in quale ci hanno detto che i dati dei report della farmacovigilanza 2024 e 2025 non sono ancora pronti. Qualsiasi cittadino può andare anche sul sito dell'AIFA e provare a scaricare i report della farmacovigilanza e si rendere conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci scatta la domanda: ma se ogni genitore prima della vaccinazione firma un consenso informato, su quali dati si basa? E qui passo la parola alla dottoressa Laura Teodori, che ovviamente vi parlerà in modo più specifico sui dati tecnici.
1: Ecco, dottoressa, prego.
2: Ecco, intanto ringrazio Rosy, che è stato un incontro prezioso. Ora, la prima cosa che io faccio le poche volte che parlo pubblicamente è un disclaimer, cioè io non ho conflitti di interesse. Ci tengo a farlo ed è una cosa che ha consigliato anche Donzelli. Non ho conflitti di interesse e sono in pensione, quindi questo mi dà la possibilità, da una parte, mi lascia veramente le mani libere anche nei confronti delle istituzioni per le quali ho lavorato. Ora, parto proprio da quanto ha detto Rosy, ha finito Rosy, quindi mancano i dati epidemiologici degli ultimi 2 anni. Per cui quando si chiede il consenso informato, si chiede un consenso dove non ci sono informazioni e dove loro stessi non hanno informazioni sui dati epidemiologici, non hanno informazioni, sugli eventi avversi, non hanno o almeno, non ce li hanno dati, non sono pubblicati. Quindi è una firma richiesta al buio, una firma più che altro un atto di fiducia. E quindi questo è importante perché per esempio quando uno va a leggere la scheda tecnica, il cosiddetto bugiardino di questi, per esempio del tetravalente, dell'esavalente, eccetera, ci sono una serie di eventi avversi probabili, possibili, accaduti, che si sono manifestati, che fanno anche un po' paura a un genitore che deve affrontare un atto obbligatorio. Allora noi chiediamo, io cercherò di essere molto molto chiara in modo che chiunque possa capire. Allora noi chiediamo intanto informazioni sulla qualità di quello che i nostri bambini vanno ad assumere, la qualità. Perché? Allora, la stessa dottoressa Bolgan nel 2020 alla Camera dei Deputati aveva dimostrato che alcuni vaccini, se ricordo bene, proprio del gruppo tetravalente di cui ha nominato la dottoressa Toneva, di cui ci dovrebbe essere la revisione ogni 3 anni, addirittura ha mostrato una contaminazione di virus e batteri avventizi che non ci dovrebbero stare, perché uno immette un prodotto contaminato. Due, in alcune cose, e addirittura, e questo è pubblicato e l'ha detto anche nei record del suo intervento alla Camera, due, no, l'antigene, addirittura queste contaminazioni avventizie erano maggiori dell'antigene, oppure in alcuni casi l'antigene non c'era, oppure, e questo aggiungo, vogliamo sapere adesso, dopo tanti anni, con sviluppo di tecniche più sensibili, perché la ricerca di cui io faccio parte a pieno titolo, quindi quando lo dice la scienza. Vabbè, poi ne possiamo parlare, non voglio aprire un altro argomento. E quindi vogliamo sapere se questi antigeni che ci dovrebbero essere, questo prodotto, è veramente efficace, cioè se va a neutralizzare poi l'antigene oppure no. Quindi vorremmo le prove di potenza, come si chiama, adesso non voglio scendere in problemi tecnici. Quindi io voglio sapere. Io genitore che firmo il consenso informato, voglio sapere cosa metto e se questo che metto, quindi la qualità della cosa che metto, e poi l'efficacia, quindi se è neutralizzante o non neutralizzante, al di là che ci sono dei gruppi di bambini che sono non responders, ma quello è un altro conto. E quindi e questo è sulla qualità, sull'efficacia e sulla sicurezza, perché ci sono tutta una serie di fattori che possono incidere sulla sicurezza, non ultimo la predisposizione del bambino che può avere dei polimorfismi, per esempio, che sono stati dimostrati e pubblicati, che rendono il bambino più sensibile di altri a determinati prodotti che ci sono dentro il vaccino. E poi la trasparenza, ovviamente, perché la trasparenza è importantissima, però la trasparenza è importante, come si usa dire, è importante, ma vogliamo sapere, non è che se una cosa è fatta male, per il fatto che sia trasparente, la rende una cosa, fatta bene. Queste sono le prime condizioni, non so se sono comprensibili, se i telespettatori

0: spettatori hanno capito la portata di queste cose.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Famiglia nel bosco, è tortura di Stato? Antonio Bilo Canella.
3: Stiamo assistendo a una vivisezione umana in diretta. Ecco qui dalla perizia del professor psichiatra Tonino Cantelmi sui bambini, sui figli di Nathan e Catherine. Si stanno disorganizzando emotivamente. Quello che io osservo non è un disagio generico, ma un quadro clinico compatibile con una sofferenza traumatica da separazione. Parliamo di bambini che manifestano pianto inconsolabile, agitazione, regressioni, anche piccoli atti autolesionistici, segnali inequivocabili di un malessere psichico che non può essere sottovalutato. Ho rilevato in loro rabbia, dolore, frustrazione, ma soprattutto una profonda disorganizzazione affettiva. Questo accade quando viene meno il principale punto di riferimento, cioè la figura genitoriale. Il distacco, soprattutto se improvviso e immotivato, produce quello che in termini clinici possiamo definire un trauma da sradicamento, con effetti che tendono a peggiorare nel tempo. Tempo che sta passando, e questo lo dico io. E infatti ogni giorno che passa non è neutro, è un accumulo di sofferenza, questo lo dice Cantelmi. Per questo ritengo che lo smembramento, del nucleo familiare in assenza di condizioni di pericolo attuale concreto, ormai è diventata una negna questa cosa, che non ci sono motivazioni per questo allontanamento, e questo l'ho detto io. Questo smembramento rappresenta un fattore ulteriormente destabilizzante. Non si interviene su un trauma aumentando la distanza affettiva, ma lavorando per ricostruire un contesto di sicurezza relazionale. Questi bambini hanno bisogno di tre elementi fondamentali: il ricongiungimento con le figure di attaccamento, un ambiente adeguato e adesso, purtroppo, evidentemente, questo aggiungo io, un supporto clinico continuativo. Perché un bambino non si cura

0: Ipotizzando di proteggendolo, ipotizzando l'ho aggiunto io, ma è ovvio che Cantelmi intendeva questo, perché tutto sta sotto la retorica del proteggiamo il superiore interesse dei minori, che è toglierlo dai genitori che lo amano. Va bene, questo l'ho detto io. Non sicura soltanto proteggendolo, ma sicura restituendogli legami, continuità e senso di appartenenza. Signori, noi stiamo assistendo a una vivisezione umana in diretta. Questo è uno snuff movie di Stato. Questa è tortura di Stato. Ed è lo Stato che lo sta facendo. Mi dispiace, Meloni, Nordio e tutti quanti, avete il potere di intervenire, dovete intervenire. Non mi interessa sinistra, destra, referendum, non referendum. Bisogna intervenire. Ogni giorno che passa questo trauma aumenta e non solo per loro, ma per tutti i bambini. Questo scandalo del Tribunale dei Minori, questo scandalo degli assistenti, dei distruttori sociali va fermato ora. Va fermato, questi bambini stanno morendo. Questo è uno snuff movie in diretta, tortura di Stato.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, chi mi conosce sa che adoro la musica in tutte le sue forme. La musica per me è vita ed è vitale anche per la lingua inglese perché ci dona tante espressioni idiomatiche che rendono un discorso più musicale. Come per esempio, it takes two to tango, ci vogliono due persone per ballare il tango. Può sembrare scontato, lo so, ma il significato di questo detto è che entrambe le persone coinvolte in una situazione devono condividere le responsabilità. Se un matrimonio fallisce, per esempio, la moglie dirà che è tutta colpa del marito e lui dirà che è stata lei, ma non è mai completamente da addebitare ad un unico coniuge perché it takes two to tango. L'espressione risale agli anni 20, l'epoca quando esplose la passione per il ballo sudamericano e la musica si ascoltava sul classico giradischi, ma se ci fosse un graffio sul disco, la puntina si bloccava e si sentivano le stesse note ripetersi all'infinito, un suono, a dir poco, irritante. Proprio come una persona che si ripete mille volte, che si fissa su un discorso. Ecco, potresti dirgli, you're like a broken record, sei come un disco rotto. E simile a It Takes Two to Tango, abbiamo il detto Face the Music, che significa affrontare le conseguenze quando hai fatto un errore o hai infranto una regola. Magari uno studente scarica una tesina dall'internet e il prof se ne accorge. Allora manda l'alunno al preside e lì dovrà Face the Music. Viene dal mondo del teatro, dove gli attori devono trovare il coraggio per letteralmente affrontare la musica, cioè l'orchestra. E se un attore dimenticasse la sua battuta o un cantante dimentica la canzone, allora devono play it by ear, suonarla all'orecchio, cioè improvvisare. Ma anche nella vita quotidiana si può usarlo, come per esempio hai un colloquio per un lavoro e non ti sei preparato, allora you play it by ear. Bene, ci sentiamo per altre curiosità musicali nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Joe.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
4: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
5: Scusa, cosa?
4: Spiegare cos'è la vita.
5: Cos'è la vita?
4: Sì.
5: Oh. E qual è la seconda parte?
4: Come puoi evitare di arrabbiarti?
5: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No, perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No, allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo, è solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità, tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi,

0: AB è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia, perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia, perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time. La rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: Conoscere per sapere.
1: Spesso il corpo se ne accorge molto prima della mente. Dottor Enrico Gamba.
2: Spesso il corpo si accorge di qualcosa prima della mente. La gola, per esempio, che si stringe. Lo stomaco che si chiude. Una tensione che compare davanti a certe persone e che sentiamo forte dentro, no? Oppure una stanchezza improvvisa. Il nostro organismo valuta continuamente tutto ciò che accade intorno a noi e spesso lo fa prima ancora di riuscire ad accorgercene con un pensiero consapevole. Certo, questo non significa che ogni sensazione del corpo dica sempre necessariamente la verità su ciò che effettivamente sta accadendo, però significa che merita di essere ascoltata. Vedi, il problema è che molti di noi hanno imparato presto a fare il contrario, a non sentire, a restare quando avrebbero dovuto allontanarsi, oppure a dire di sì quando avrebbero voluto o dovuto dire di no, a sorridere quando qualcosa dentro in realtà era in tensione. E allora con il tempo possiamo diventare bravissimi a non sentirci. In realtà, tornare al corpo, vedi, non significa obbedire ciecamente a ogni sensazione, però significa recuperare una fonte di informazioni, di conoscenza, di esperienza importantissima che non dovremmo mai abbandonare.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King.

0: Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
3: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
4: Scusa, cosa?
3: Spiegare cos'è la vita.
4: Cos'è la vita?
3: Sì.
4: Oh. E qual è la seconda parte?
3: Come puoi evitare di arrabbiarti?
4: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No, perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No, allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo, è solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia, perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia, perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
4: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando: sì, va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
0: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La truffa del latte di soia. Non è prodotto della natura. Dottor Roy De Vita.
1: Vi hanno fatto odiare la soia per il motivo sbagliato. Mentre vi terrorizzano con la favola degli estrogeni che vi femminilizzano, l'industria vi nasconde quello che fa in laboratorio per nascondere il vero sapore di questo liquido. Con questo video oggi chiudiamo quella che è la panoramica sulle alternative al latte vaccino. Abbiamo visto il latte di mandorla, quello di cocco, di riso, di avena e oggi l'ultimo, la soia. Il latte di soia puro estratto dal legume ha un sapore di fagiolo crudo e di terra. È imbevibile per il palato occidentale. Per vendervelo come alternativa salutare, il marketing deve fare una magia chimica. Cosa c'è dentro quel cartone? Aromi che ne coprono il sapore, zuccheri aggiunti e regolatori di acidità, ognuno con la sua sigla in etichetta, ma nessuno vi dice che li devono aggiungere per nascondere il gusto di un fagiolo. Quello che bevete non è un prodotto della natura, è una formula industriale studiata per ingannare le vostre papille gustative. Ora so già cosa scriveranno i paladini del bio nei commenti, ma la soia fa venire il cancro e abbassa il testosterone. Beh, è falso. Studi della biochimica alla mano. Gli isoflavoni della soia non sono estrogeni umani, si legano a recettori diversi, con effetti protettivi. Una meta-analisi su 41 studi clinici ha dimostrato zero variazioni ormonali negli uomini. Zero. In Giappone di soia ne consumano quintali e hanno meno tumori. Un dato che da solo non prova nulla, ma che basta a smentire chi vi dice che la soia sia pericolosa. Il problema non sono gli ormoni, il problema è la mistificazione. Vi vendono la purezza vegetale, ma vi rifilano un intruglio chimico per coprire il sapore di un fagiolo. Girate quel cartone. Se la lista degli ingredienti non recita solo acqua e soia, vi stanno fregando. State bevendo un correttore di sapore industriale. La soia non è il nemico è chi decide cosa dovete temere in base a ciò che gli conviene vendervi. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: cosa serve una scuola del genere? Matteo Gracis.
1: Finalmente Sara si pone le giuste domande e condivide i suoi dubbi, le sue perplessità, assolutamente legittime e condivisibili, ma che di norma la massa invece non percepisce. Sara, infatti, molto probabilmente è una pecora nera e va benissimo così. Chi è Sara? È lei, ascoltatela.
2: Ma voi non siete incazzati? E parlo forse soprattutto con la Gen Z, un po' con i millennials. Ci siamo andati a scuola per più o meno 13 anni della nostra vita. Abbiamo studiato qualsiasi cosa, equazioni, disequazioni, e Dante, e Ungaretti, e i Sumeri, e i Babilonesi. Ma usciti da scuola non abbiamo idea di quali tasse dovremmo pagare, come si pagano le tasse, cos'è un F24, cos'è il 730, che cos'è un piano d'accumulo, come funziona veramente la pensione, cos'è l'inflazione, dove finiscono i nostri soldi. Ma anche chi studia economia, no? Cioè, ho parlato con tanti di voi e ovviamente non sto demonizzando la vostra università. Cioè, tanti dei vostri colleghi mi hanno ammesso che sì, è vero, sanno tutto, cos'è l'inflazione, la rava, la fava e tutte le cose. Ma la parte pratica, l'investire, scegliere dove investire, anche quella manca. E dicono, non siete incazzati. Cioè, secondo voi nella vostra vita sarà più utile sapere leggere i geroglifici o forse farsi un po' una cultura di educazione finanziaria, di come vivere la vita, di come non farsi inculare? Anche perché i primi, di solito, da quali dobbiamo stare attenti, forse sono quelli da sopra, allo Stato, no? Forse. Faccio per dire una domanda. Fatemi sapere. Ciao.
1: Brava Sara, continua ad alimentare questo tuo pensiero critico e a condividerlo. Mettere in discussione lo status quo e il sistema in cui viviamo è il primo passo per cambiarlo davvero.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Vaccini, diffida al Ministero della Salute, canale Border Nights.
3: Oggi a Border Nights parliamo in particolare di una diffida al Ministero della Salute per chiedere trasparenza su verifiche, dati e obblighi vaccinali. Il comitato di scopo 2CS, che riunisce oltre 100 associazioni e realtà civiche, chiede alle istituzioni di rendere conoscibili gli atti e le valutazioni alla base di decisioni che chiaramente riguardano la salute di tutti. Ne parliamo con la dottoressa Rozzitta, detta Rosi Toneva, che è presidente dell'associazione Le Verità Nascoste, esperta di geopolitica ed economia, e con la professoressa Laura Teodori, biologa, già dirigente di ricerca Enea, e che sono entrambi cofondatrici del comitato. Benvenuta Rosi, benvenuta dottoressa. Cominciamo da questa diffida, anche di questa richiesta di accesso agli atti che è stata fatta. Perché avete deciso di inviare questa diffida?
4: Allora, iniziamo a raccontare prima qualche parola per chi è 2CS. 2CS è un gruppo di associazioni, comitati che copre quasi tutta l'Italia, che aderiscono a un unico scopo, ossia tutelare la salute pubblica. Il nostro primo obiettivo è quello di ovviamente lavorare per una sanità diversa, una sanità che metta al primo posto l'essere umano, perché ultimamente sempre più vediamo che l'algoritmo, ogni persona diventa un algoritmo, un numero. Invece dobbiamo pensare sempre di più al fatto che è l'essere umano che deve essere in mezzo a questa sanità, e uno dei primi ovviamente espressioni di questa sanità che trasforma tutti noi in numeri è proprio l'obbligo, è la legge Lorenzin. Per questo motivo tutte le associazioni abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa per i nostri bambini, dobbiamo impegnarci in modo organizzato, in modo tecnico. Ecco perché con noi c'è anche Laura Teodori, che è uno dei massimi esperti e scienziati italiani, che ci dà una mano enorme dal punto di vista scientifico per capire soprattutto i dati. Perché quello che succede oggi in Italia, noi abbiamo un obbligo, ma come è normale quando abbiamo un obbligo, quell'obbligo deve prevedere una massima trasparenza da parte delle istituzioni, perché la trasparenza porta anche alla fiducia tra le istituzioni e il cittadino. Quello che avviene in Italia invece è l'esatto contrario, e questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia al Ministero della Salute sia all'AIFA, chiedendo a tutti e due di fornirci i dati, gli atti, le metriche, le metodologie che hanno utilizzato per capire perché l'obbligo vaccinale deve continuare a sussistere in Italia. Perché, come sappiamo, la legge Lorenzin è divisa in due parti. Abbiamo i cosiddetti 6 vaccini esavalenti, che sono fissi, rimangono per legge, e poi ne abbiamo 4 vaccini che entrano nel cosiddetto gruppo tetravalente, che sono soggetti a revisioni ogni 3 anni. Questo lo prevede il comma 1 ter e comma 1 bis della legge Lorenzin. Per questo motivo noi abbiamo

0: scritto al Ministero e l'AIFA chiedendo semplicemente se ci possono fornire i dati, perché come la dottoressa Teodori, noi siamo un gruppo che ha tanti esperti, tra cui medici, scienziati, avvocati, legali, e il nostro primo obiettivo era proprio capire questi dati, capire se effettivamente l'obbligo vaccinale dovrebbe continuare a esistere o è obsoleto come molti di noi credono, anche perché sappiamo che l'obbligo vaccinale è una impostazione politica, vogliamo sottolinearlo. L'Italia è in minoranza, sono 18 i paesi, diciamo 17 più 7, che in Europa hanno scelto la raccomandazione, e questo è anche un altro motivo per cui noi vogliamo un pochino esaminare questi dati. Quello che è emerso, e poi passo la parola alla dottoressa Teodori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAG, e ci ha mandato un link semplice, poi noi vi forniamo se volete anche proprio le risposte, così potete anche voi in modo trasparente far vedere ai cittadini quello che abbiamo ottenuto. Per cui, giusto riassumere quello che è successo con una metafora, è come se io andassi in un ristorante e chiedessi al proprietario: posso vedere la fattura di quello che ho mangiato? E lui mi dice: vai sul tuo sito, sul nostro sito, e puoi consultare il nostro menu. Per cui ci hanno fornito un link semplice del NITAC che ci spiegava cosa esattamente è il NITAC. Un'altra risposta che ci hanno dato un po' fuori luogo è che hanno detto che hanno prolungato il piano vaccinale, che sarà approvato nel 2027 invece del 2026, per cui non ci danno la risposta anche qui e non ci forniscono i dati. AIFA invece ci ha risposto con un'altra risposta molto strana, in quale ci hanno detto che i dati dei report della farmacovigilanza 2024 e 2025 non sono ancora pronti. Qualsiasi cittadino può andare anche sul sito dell'AIFA e provare a scaricare i report della farmacovigilanza e si rendere conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci la domanda: ma se ogni genitore prima della vaccinazione firma un consenso informato, su quali dati si basa? E qui passo la parola alla dottoressa Laura Teodori, che ovviamente vi parlerà in modo più specifico sui dati tecnici.
1: Ecco, dottoressa, prego.
2: Ecco, intanto ringrazio Rosy, che è stato un incontro prezioso. Ora, la prima cosa che io faccio le poche volte che parlo pubblicamente è un disclaimer, cioè io non ho conflitti di interesse. Ci tengo a farlo ed è una cosa che ha consigliato anche Donzelli. Non ho conflitti di interesse e sono in pensione, quindi questo mi dà la possibilità, da una parte, mi lascia veramente le mani libere anche nei confronti delle istituzioni per le quali ho lavorato. Ora, parto proprio da quanto ha detto Rosy, ha finito Rosy, quindi mancano i dati epidemiologici degli ultimi 2 anni. Per cui, quando si chiede il consenso informato, si chiede un consenso dove non ci sono informazioni e dove loro stessi non hanno informazioni, non hanno informazioni sui dati epidemiologici, non hanno informazioni sugli eventi avversi, non hanno o almeno non ce le hanno date, non sono pubblicati. Quindi è una firma richiesta al buio, una firma più che altro un atto di fiducia. E quindi questo è importante perché per esempio quando uno va a leggere la scheda tecnica, il cosiddetto bugiardino di questi, per esempio del tetravalente, dell'esavalente, eccetera, ci sono una serie di eventi avversi probabili, possibili, accaduti, che si sono manifestati, che fanno anche un po' paura a un genitore che deve affrontare un atto obbligatorio. Allora noi chiediamo, io cercherò di essere molto molto

0: chiara in modo che chiunque possa capire. Allora, noi chiediamo intanto informazioni sulla qualità di quello che i nostri bambini vanno ad assumere, la qualità. Perché? Allora, la stessa dottoressa Bolgan nel 2020, alla Camera dei Deputati aveva dimostrato che alcuni vaccini, se ricordo bene, proprio del gruppo tetravalente, di cui ha nominato la dottoressa Toneva, di cui ci dovrebbe essere la revisione ogni 3 anni, addirittura ha mostrato una contaminazione di virus e batteri avventizi che non ci dovrebbero stare, perché uno immette un prodotto contaminato. Due, in alcune cose, e addirittura, e questo è pubblicato e l'ha detto anche nei record del suo intervento alla Camera, due, no, l'antigene, addirittura queste contaminazioni avventizie erano maggiori dell'antigene. Oppure in alcuni casi l'antigene non c'era. Oppure, e questo aggiungo, vogliamo sapere adesso, dopo tanti anni, con sviluppo di tecniche più sensibili, perché la ricerca di cui io faccio parte a pieno titolo, quindi quando dico lo dico, lo dice la scienza. Vabbè, poi ne possiamo parlare, non voglio aprire un altro argomento. E quindi vogliamo sapere se questi antigeni che ci dovrebbero essere, questo prodotto è veramente efficace, cioè se va a neutralizzare poi l'antigene oppure no. Quindi vorremmo le prove di potenza, come si chiama, adesso non voglio scendere in problemi tecnici. Quindi io voglio sapere. Io genitore che firmo il consenso informato, voglio sapere cosa metto e se questo che metto, quindi la qualità della cosa che metto, e poi l'efficacia, quindi se è neutralizzante o non neutralizzante, al di là che ci sono dei gruppi di bambini che sono non responders, ma quello è un altro conto. E quindi e questo è sulla qualità, sull'efficacia e sulla sicurezza, perché ci sono tutta una serie di fattori che possono incidere sulla sicurezza, non ultimo la predisposizione del bambino che può avere dei polimorfismi, per esempio, che sono stati dimostrati e pubblicati, che rendono il bambino più sensibile di altri a determinati prodotti che ci sono dentro il vaccino. E poi la trasparenza, ovviamente, perché la trasparenza è importantissima, però la trasparenza è importante, come si usa dire, è importante, ma vogliamo sapere, non è che se una cosa è fatta male, per il fatto che sia trasparente la rende una cosa, fatta bene. Queste sono le prime condizioni, non so se sono comprensibili, se i telespettatori hanno capito la portata, di queste cose.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Famiglia nel bosco, è tortura di Stato? Antonio Bilo Canella.
1: Stiamo assistendo a una vivisezione umana in diretta. Ecco qui dalla perizia del professor psichiatra Tonino Cantelmi sui bambini, sui figli di Nathan e Catherine. Si stanno disorganizzando emotivamente. Quello che io osservo non è un disagio generico, ma un quadro clinico compatibile con una sofferenza traumatica da separazione. Parliamo di bambini che manifestano pianto inconsolabile, agitazione, regressioni, anche piccoli atti autolesionistici, segnali inequivocabili di un malessere psichico che non può essere sottovalutato. Ho rilevato in loro rabbia, dolore, frustrazione, ma soprattutto una profonda disorganizzazione affettiva. Questo accade quando viene meno il principale punto di riferimento, cioè la figura genitoriale. Il distacco, soprattutto se improvviso e immotivato, produce quello che in termini clinici possiamo definire un trauma da sradicamento, con effetti che tendono a peggiorare nel tempo. Tempo che sta passando, e questo lo dico io. E infatti ogni giorno che passa non è neutro, è un accumulo di sofferenza. Questo lo dice Cantelmi. Per questo ritengo che lo smembramento, del nucleo familiare in assenza di condizioni di pericolo attuale e concreto, ormai è diventata una negna questa cosa, che non ci sono motivazioni per questo allontanamento, e questo l'ho detto io. Questo smembramento rappresenta un fattore ulteriormente destabilizzante. Non si interviene su un trauma aumentando la distanza affettiva, ma lavorando per ricostruire un contesto di sicurezza relazionale. Questi bambini hanno bisogno di tre elementi fondamentali: il ricongiungimento con le figure di attaccamento, un ambiente adeguato e adesso, purtroppo, evidentemente, questo aggiungo io, un supporto clinico continuativo. Perché un bambino non si cura ipotizzando di proteggerlo. Ipotizzando l'ho aggiunto io, ma è ovvio che Cantelmi intendeva questo, perché tutto sta sotto la retorica del proteggiamo il superiore interesse dei minori, che è toglierlo dai genitori che lo amano. Va bene, questo l'ho detto io. Non si cura soltanto proteggendolo, ma si cura restituendogli legami, continuità e senso di appartenenza. Signori, noi stiamo assistendo a una vivisezione umana in diretta. Questo è uno snuff movie di Stato. Questa è tortura di Stato. Ed è lo Stato che lo sta facendo. Mi dispiace. Meloni, Nordio e tutti quanti, avete il potere di intervenire, dovete intervenire. Non mi interessa sinistra, destra, referendum, non referendum. Bisogna intervenire. Ogni giorno che passa questo trauma aumenta, e non solo per loro, ma per tutti i bambini. Questo scandalo del Tribunale dei Minori, questo scandalo degli assistenti, dei distruttori sociali, va fermato ora. Va fermato. Questi bambini stanno morendo. Questo è uno snuff movie in diretta. Tortura di Stato.
2: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo. Silver Nervuti.
3: Mentre milioni di italiani fanno i conti con l'inflazione, i pronto soccorso intasati e le liste d'attesa che somigliano a calendari secolari, al Senato c'è chi ha finalmente individuato la vera, indifferibile emergenza nazionale. Le desinenze negli atti pubblici. La senatrice del Partito Democratico Valeria Valente, è lei? Sì, è lei. Ha infatti depositato a Palazzo Madama l'atto 1752, un testo che si intitola ufficialmente Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo. Non stiamo parlando di una semplice raccomandazione stilistica o di un vademecum facoltativo, ma di una proposta formale per imporre alle istituzioni di purificare la burocrazia e i codici normativi dal cosiddetto maschile sovraesteso. In poche parole, l'obiettivo è cancellare dai documenti ufficiali, dalle delibere e dai testi di legge l'uso della parola uomo, intesa come genere umano, sostituendola con formule neutre come persona e modificare le formulazioni come omicidio in assassinio, ignorando la precisione tecnica del nostro diritto pur di piegarla a una crociata lessicale. Se per omicidio si lamenta perché c'è l'uomo, l'assassinio invece va bene perché tanto i sassi non possono lamentarsi. È così? L'idea di fondo sostenuta dalla senatrice è che la lingua italiana parlata e scritta nei palazzi del potere sia intrinsecamente discriminatoria e che la parità di genere si costruisce prima di tutto riscritturando i vocaboli amministrativi. Siamo di fronte a un cortocircuito culturale surreale dove si pretende di trattare la lingua italiana non come un organismo vivo che evolve naturalmente con la società, ma come un software da aggiornare per decreto legge. Pensiamo per un attimo alla storia della nostra letteratura e della nostra identità. Quando Primo Levi intitolò la sua opera simbolo Se questo è un uomo, racchiuse in quella singola parola l'intera dignità dell'umanità calpestata, senza alcuna distinzione di sesso. In quel maschile universale c'erano le donne, gli uomini, i bambini, gli anziani e chiunque fosse stato ridotto a un numero nei campi di sterminio nazisti, uniti in un'unica domanda radicale sulla natura dell'essere umano. Oggi, secondo la logica burocratica di questo disegno di legge, quella stessa formulazione linguistica risulterebbe scorretta, perché non abbastanza inclusiva nelle carte del Senato. Ma l'aspetto ancora più politico di questa vicenda emerge nel momento in cui la forma pretende di sostituirsi completamente alla sostanza. La senatrice Valente, sempre lei, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a definire un problema politico e simbolico il fatto che la Meloni preferisca farsi chiamare il presidente del Consiglio anziché la presidente. Beh, ci troviamo di fronte a un paradosso clamoroso. La prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire la carica più alta del governo viene criticata non sulle sue scelte economico-sociali, ma sulla desinenza che sceglie di usare. Giorgia Meloni quel muro lo ha sfondato con la forza politica e con i voti reali degli elettori, ma per una certa sinistra salottiera d'impatto woke, la conquista reale conta meno dell'articolo determinativo concordato al femminile. È la confessione involontaria di una forza politica che ha progressivamente sostituito la tutela dei lavoratori, le battaglie sui salari e l'attenzione ai servizi pubblici, con le crociate lessicali e la correzione delle delibere comunali. Guardando questo scenario, viene spontaneo chiedersi cosa avrebbe risposto un leader storico della sinistra come Enrico Berlinguer di fronte a parlamentari pagati con i soldi dei contribuenti che occupano il tempo in Senato per discutere su come declinare le qualifiche negli atti pubblici. Dai, su, mentre le famiglie faticano ad arrivare a fine mese e le aziende affrontano sfide globali enormi, la priorità del Nazareno diventa stabilire se nei documenti burocratici si debba scrivere il funzionario o la persona funzionaria. Anche se la persona femminile, funzionaria femminile, va bene. Io l'ho sempre detto, nessun uomo che guida una moto ha mai chiesto di farsi chiamare motociclista. Idem per il piloto o il musicista. La lingua italiana vive nelle strade, nei libri, nel parlato quotidiano della gente comune. Non ha mai avuto bisogno di tutori istituzionali o di commissari politici che le spiegassero come esprimersi. Pretendere di combattere le discriminazioni di genere cancellando le parole storiche dai codici normativi non porta un euro in più nelle buste paga delle lavoratrici, non crea un solo posto negli asili nido e non aiuta nessuna donna in difficoltà. Questo disegno di legge non è soltanto un esercizio di puritanesimo ideologico staccato dalla realtà sociale del paese, ma rappresenta una figuraccia istituzionale che dimostra quanto la politica possa perdere il senso della misura quando insegue le mode accademiche invece dei problemi veri dei cittadini. Eh sì, lo so, te lo leggo nella mente.

0: mente. Anche tu stai pensando che mentre chiedi risposte sulla sanità, gli stipendi e la sicurezza, stai pagando 14.000 euro al mese a una persona per fare battaglie lessicali, eh? E allora diamoglielo per intero questo stipendio. Basta con questo homo sui documenti, basta con questo homo dappertutto. Eliminiamo gli omogeneizzati, gli omologi, gli omonimi e domani andiamo a Milano e abbattiamo il Duomo.
1: E cosa ci facciamo in quel piazzale vuoto?
0: Un bel parcheggio multipiano, uomini, donne, LGBT, non binari, fluidi e in cima la madunina Valeria Valente che saluta tutte, tutti e tutto.
1: E Titti?
0: E Titti.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
4: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando: sì, va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
2: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
3: Scusa, cosa?
2: Spiegare cos'è la vita.
3: Cos'è la vita?
2: Sì.
3: Oh. E qual è la seconda parte?
2: Come puoi evitare di arrabbiarti?
3: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No, perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No, allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo, è solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia, perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia, perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
4: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità,

Taneke. Bene, chi mi conosce sa che adoro la musica in tutte le sue forme. La musica per me è vita ed è vitale anche per la lingua inglese perché ci dona tante espressioni idiomatiche che rendono un discorso più musicale. Come per esempio, it takes two to tango. Ci vogliono due persone per ballare il tango. Può sembrare scontato, lo so, ma il significato di questo detto è che entrambe le persone coinvolte in una situazione devono condividere le responsabilità. Se un matrimonio fallisce, per esempio, la moglie dirà che è tutta colpa del marito e lui dirà che è stata lei, ma non è mai completamente da addebitare ad un unico coniuge perché it takes two to tango. L'espressione risale agli anni venti, l'epoca quando esplose la passione per il ballo sudamericano e la musica si ascoltava sul classico giradischi. Ma se ci fosse un graffio sul disco, la puntina si bloccava e si sentivano le stesse note ripetersi all'infinito, un suono, a dire poco, irritante. Proprio come una persona che si ripete mille volte, che si fissa su un discorso. Ecco, potresti dirgli, you're like a broken record, sei come un disco rotto. E simile a It Takes Two to Tango, abbiamo il detto Face the Music, che significa affrontare le conseguenze quando hai fatto un errore o hai infranto una regola. Magari uno studente scarica una tesina dall'internet e il prof se ne accorge. Allora manda l'alunno al preside e lì dovrà Face the Music. Vieni dal mondo del teatro, dove gli attori devono trovare il coraggio per letteralmente affrontare la musica, cioè l'orchestra. E se un attore dimenticasse la sua battuta o un cantante dimentica la canzone, allora devono play it by ear, suonarla all'orecchio, cioè improvvisare. Ma anche nella vita quotidiana si può usarlo, come per esempio hai un colloquio per un lavoro e non ti sei preparato, allora you play it by ear. Bene, ci sentiamo per altre curiosità musicali nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
4: Swamiji, puoi spiegare?

0: cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
1: Scusa, cosa?
0: Spiegare cos'è la vita.
1: Cos'è la vita?
0: Sì.
1: Oh. E qual è la seconda parte?
0: Come puoi evitare di arrabbiarti?
1: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No, perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No, allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo, è solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia, perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia, perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
2: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Conoscere per sapere.
1: Spesso il corpo se ne accorge molto prima della mente. Dottor Enrico Gamba.
2: Spesso il corpo si accorge di qualcosa prima della mente. La gola, per esempio, che si stringe. Lo stomaco che si chiude. Una tensione che compare davanti a certte persone e che sentiamo forte dentro, no? Oppure una stanchezza improvvisa. Il nostro organismo valuta continuamente tutto ciò che accade intorno a noi e spesso lo fa prima ancora di riuscire ad accorgercene con un pensiero consapevole. Certo, questo non significa che ogni sensazione del corpo dica sempre necessariamente la verità su ciò che effettivamente sta accadendo, però significa che merita di essere ascoltata. Vedi, il problema è che molti di noi hanno imparato presto a fare il contrario, a non sentire, a restare quando avrebbero dovuto allontanarsi, oppure a dire di sì quando avrebbero voluto o dovuto dire di no, a sorridere quando qualcosa dentro in realtà era in tensione. E allora con il tempo possiamo diventare bravissimi a non sentirci. In realtà, tornare al corpo, vedi, non significa obbedire ciecamente a ogni sensazione, però significa recuperare una fonte di informazioni, di conoscenza, di esperienza importantissima che non dovremmo mai abbandonare.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
4: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
3: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando, sì va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
0: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Sei più veloce di Flash quando lasci tuo figlio al nido? Dottoressa Sonia Bertola.
2: Sei più veloce di Flash quando lasci tuo figlio al nido? Appena si distrae, scappi via per non farlo piangere? Allora forse non stai proteggendo lui, stai proteggendo te. Prima cosa, mai andare via di nascosto. Può sembrare più facile, ma per tuo figlio sparisci e la volta dopo si aggrapperà ancora di più. Funziona bene il rituale del saluto. Breve, rassicurante e sempre uguale. Un bacio e ci vediamo dopo la merenda e poi via, senza tentennamenti. I bambini si tranquillizzano con la prevedibilità, non con i saluti lunghi. E se piange? È normale, fa parte del distacco. Col pianto non sta rifiutando il nido, ti sta dicendo mi manchi. E quello che lo rende insopportabile è la tua paura di abbandonarlo, non la sua. Nella maggior parte dei casi, dopo qualche minuto, si mette a giocare bello tranquillo.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo. Silver Nervuti.
3: Mentre milioni di italiani fanno i conti con l'inflazione, i pronto soccorso intasati e le liste d'attesa che somigliano a calendari secolari, al Senato c'è chi ha finalmente individuato la vera, indifferibile emergenza nazionale. Le desinenze negli atti pubblici. La senatrice del Partito Democratico, Valeria Valente, è lei? Sì, è lei? Ha infatti depositato a Palazzo Madama l'atto 1752, un testo che si intitola ufficialmente Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo. Non stiamo parlando di una semplice raccomandazione stilistica o di un vademecum facoltativo, ma di una proposta formale per imporre alle istituzioni di purificare la burocrazia e i codici normativi dal cosiddetto maschile sovraesteso. In poche parole, l'obiettivo è cancellare dai documenti ufficiali, dalle delibere e dai testi di legge l'uso della parola uomo, intesa come genere umano, sostituendola con formule neutre come persona e modificare le formulazioni come omicidio in assassinio, ignorando la precisione tecnica del nostro diritto pur di piegarla a una crociata lessicale. Se per omicidio si lamenta perché c'è l'uomo, l'assassinio invece va bene perché tanto i sassi non possono lamentarsi. È così. L'idea di fondo sostenuta dalla senatrice è che la lingua italiana parlata e scritta nei palazzi del potere sia intrinsecamente discriminatoria e che la parità di genere si costruisce prima di tutto riscritturando i vocaboli amministrativi. Cioè, siamo di fronte a un cortocircuito culturale surreale dove si pretende di trattare la lingua italiana non come un organismo vivo che evolve naturalmente con la società, ma come un software da aggiornare per decreto legge. Pensiamo per un attimo alla storia della nostra letteratura e della nostra identità. Quando Primo Levi intitolò la sua opera simbolo Se questo è un uomo, racchiuse in quella singola parola l'intera dignità dell'umanità calpestata, senza alcuna distinzione di sesso. In quel maschile universale c'erano le donne, gli uomini, i bambini, gli anziani e chiunque fosse stato ridotto a un numero nei campi di sterminio nazisti, uniti in un'unica domanda radicale sulla natura dell'essere umano. Oggi, secondo la logica burocratica di questo disegno di legge, quella stessa formulazione linguistica risulterebbe scorretta, perché non abbastanza inclusiva nelle carte del Senato. Ma l'aspetto ancora più politico di questa vicenda emerge nel momento in cui la forma pretende di sostituirsi completamente alla sostanza. La senatrice Valente, sempre lei, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a definire un problema politico e simbolico il fatto che la Meloni preferisca farsi chiamare il presidente del Consiglio anziché la presidente. Beh, ci troviamo.

0: Siamo di fronte a un paradosso clamoroso. La prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire la carica più alta del governo viene criticata non sulle sue scelte economico-sociali, ma sulla desinenza che sceglie di usare. Giorgia Meloni quel muro lo ha sfondato con la forza politica e con i voti reali degli elettori, ma per una certa sinistra salottiera d'impatto woke, la conquista reale conta meno dell'articolo determinativo concordato al femminile. È la confessione involontaria di una forza politica che ha progressivamente sostituito la tutela dei lavoratori, le battaglie sui salari e l'attenzione ai servizi pubblici, con le crociate lessicali e la correzione delle delibere comunali. Guardando questo scenario, viene spontaneo chiedersi cosa avrebbe risposto un leader storico della sinistra come Enrico Berlinguer. Di fronte a parlamentari pagati con i soldi dei contribuenti che occupano il tempo in Senato per discutere su come declinare le qualifiche negli atti pubblici. Dai, su, mentre le famiglie faticano ad arrivare a fine mese e le aziende affrontano sfide globali enormi, la priorità del Nazareno diventa stabilire se nei documenti burocratici si debba scrivere il funzionario o la persona funzionaria. Anche se la persona femminile, funzionaria femminile, va bene. Io l'ho sempre detto, nessun uomo che guida una moto ha mai chiesto di farsi chiamare motociclista. Idem per il piloto o il musicista. La lingua italiana vive nelle strade, nei libri, nel parlato quotidiano della gente comune. Non ha mai avuto bisogno di tutori istituzionali o di commissari politici che le spiegassero come esprimersi. Pretendere di combattere le discriminazioni di genere cancellando le parole storiche dai codici normativi non porta un euro in più nelle buste paga delle lavoratrici, non crea un solo posto negli asili nido e non aiuta nessuna donna in difficoltà. Questo disegno di legge non è soltanto un esercizio di puritanesimo ideologico staccato dalla realtà sociale del paese, ma rappresenta una figuraccia istituzionale che dimostra quanto la politica possa perdere il senso della misura quando insegue le mode accademiche invece dei problemi veri dei cittadini. Eh sì, lo so, te lo leggo nella mente. Anche tu stai pensando che mentre chiedi risposte sulla sanità, gli stipendi e la sicurezza, stai pagando 14.000 euro al mese a una persona per fare battaglie lessicali, eh? E allora diamoglielo per intero questo stipendio. Basta con questo homo sui documenti. Basta con questo homo dappertutto. Eliminiamo gli omogeneizzati, gli omologi, gli omonimi e domani andiamo a Milano e abbattiamo il Duomo.
1: Cosa ci facciamo in quel piazzale vuoto?
0: Un bel parcheggio multipiano, uomini, donne, LGBT, non binari, fluidi e in cima la madunina Valeria Valente che saluta tutte, tutti e tutto.
1: E titti?
0: E titti.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La truffa del latte di soia. Non è prodotto della natura. Dottor Roy De Vita.
3: Vi hanno fatto odiare la soia per il motivo sbagliato. Mentre vi terrorizzano con la favola degli estrogeni che vi femminilizzano, l'industria vi nasconde quello che fa il laboratorio per nascondere il vero sapore di questo liquido. Con questo video oggi chiudiamo quella che è la panoramica sulle alternative al latte vaccino. Abbiamo visto il latte di mandorla, quello di cocco, di riso, di avena e oggi l'ultimo, la soia. Il latte di soia puro estratto dal legume ha un sapore di fagiolo crudo e di terra. È imbevibile per il palato occidentale. Per vendervelo come alternativa salutare, il marketing deve fare una magia chimica. Cosa c'è dentro quel cartone? Aromi che ne coprono il sapore, zuccheri aggiunti e regolatori di acidità, ognuno con la sua sigla in etichetta, ma nessuno vi dice che li devono aggiungere per nascondere il gusto di un fagiolo. Quello che bevete non è un prodotto della natura, è una formula industriale studiata per ingannare le vostre papille gustative. Ora so già cosa scriveranno i paladini del bio nei commenti, ma la soia fa venire il cancro e abbassa il testosterone. Beh, è falso. Studi della biochimica alla mano. Gli isoflavoni della soia non sono estrogeni umani, si legano a recettori diversi, con effetti protettivi. Una meta-analisi su 41 studi clinici ha dimostrato zero variazioni ormonali negli uomini. Zero. In Giappone di soia ne consumano quintali e hanno meno tumori. Un dato che da solo non prova nulla, ma che basta a smentire chi vi dice che la soia sia pericolosa. Il problema non sono gli ormoni, il problema è la mistificazione. Vi vendono la purezza vegetale, ma vi rifilano un intruglio chimico per coprire il sapore di un fagiolo. Girate quel cartone. Se la lista degli ingredienti non recita solo acqua e soia, vi stanno fregando. State bevendo un correttore di sapore industriale. La soia non è il nemico è chi decide cosa dovete temere in base a ciò che gli conviene vendervi. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: cosa serve una scuola del genere? Matteo Gracis.
1: Finalmente Sara si pone le giuste domande e condivide i suoi dubbi, le sue perplessità, assolutamente legittime e condivisibili, ma che di norma la massa invece non percepisce. Sara, infatti, molto probabilmente è una pecora nera e va benissimo così. Chi è Sara? È lei, ascoltatela.
2: Ma voi non siete incazzati? E parlo forse soprattutto con la Gen Z, un po' con i millennials. Ci siamo andati a scuola per più o meno 13 anni della nostra vita. Abbiamo studiato qualsiasi cosa, equazioni, disequazioni, e Dante, e Ungaretti, e i Sumeri, e i Babilonesi. Ma usciti da scuola non abbiamo idea di quali tasse dovremmo pagare, come si pagano le tasse, cos'è un F24, cos'è il 730, che cos'è un piano d'accumulo, come funziona veramente la pensione, cos'è l'inflazione, dove finiscono i nostri soldi. Ma anche chi studia economia, no? Cioè, ho parlato con tanti di voi e ovviamente non sto demonizzando la vostra università. Cioè, tanti dei vostri colleghi mi hanno ammesso che sì, è vero, sanno tutto, cos'è l'inflazione, la rava, la fava e tutte le cose. Ma la parte pratica, l'investire, scegliere dove investire, anche quella manca. E dicono, non siete incazzati? Cioè, secondo voi nella vostra vita sarà più utile sapere leggere i geroglifici o forse farsi un po' una cultura di educazione finanziaria, di come vivere la vita, di come non farsi inculare? Anche perché i primi, di solito, da quali dobbiamo stare attenti, forse sono quelli da sopra, allo Stato, no? Forse. Faccio per dire una domanda. Fatemi sapere. Ciao.
1: Brava Sara, continua ad alimentare questo tuo pensiero critico e a condividerlo. Mettere in discussione lo status quo e il sistema in cui viviamo è il primo passo per cambiarlo davvero.

0: Vaccini, diffida al Ministero della Salute. Canale Border Nights.
1: Oggi a Border Nights parliamo in particolare di una diffida al Ministero della Salute per chiedere trasparenza su verifiche, dati e obblighi vaccinali. Il Comitato di Scopo 2CS, che riunisce oltre 100 associazioni e realtà civiche, chiede alle istituzioni di rendere conoscibili gli atti e le valutazioni alla base di decisioni che chiaramente riguardano la salute di tutti. Ne parliamo con la dottoressa Rozzitta, detta Rosy Toneva, che è presidente dell'associazione Le Verità Nascoste, esperta di geopolitica ed economia, e con la professoressa Laura Teodori, biologa, già dirigente di ricerca Enea, e che sono entrambi cofondatrici del comitato. Benvenuta Rosy, benvenuta dottoressa. Cominciamo da questa diffida, anche di questa richiesta di accesso agli atti che è stata fatta. Perché avete deciso di inviare questa diffida?
2: Allora, iniziamo a raccontare prima qualche parola per chi è 2CS. 2CS è un gruppo di associazioni, comitati che copre quasi tutta l'Italia, che aderiscono a un unico scopo, ossia tutelare la salute pubblica. Il nostro primo obiettivo è quello di ovviamente lavorare per una

0: sanità diversa, una sanità che mette al primo posto l'essere umano, perché ultimamente sempre più vediamo che l'algoritmo ogni persona diventa un algoritmo, un numero. Invece dobbiamo pensare sempre di più al fatto che è l'essere umano che deve essere in mezzo a questa sanità, e uno dei primi, ovviamente, espressioni di questa sanità che trasforma tutti noi in numeri è proprio l'obbligo, la legge Lorenzin. Per questo motivo, tutte le associazioni abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa per i nostri bambini, dobbiamo impegnarci in modo organizzato, in modo tecnico. Ecco perché con noi c'è anche Laura Teodori, che è uno dei massimi esperti e scienziati italiani, che ci dà una mano enorme dal punto di vista scientifico per capire soprattutto i dati. Perché quello che succede oggi in Italia, noi abbiamo un obbligo, ma come è normale quando abbiamo un obbligo, quell'obbligo deve prevedere una massima trasparenza da parte delle istituzioni, perché la trasparenza porta anche alla fiducia tra le istituzioni e il cittadino. Quello che avviene in Italia invece è l'esatto contrario, e questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia al Ministero della Salute sia all'AIFA, chiedendo a tutti e due di fornirci i dati, i lati, le metriche, le metodologie che hanno utilizzato per capire perché l'obbligo vaccinale deve continuare a sussistere in Italia. Perché, come sappiamo, la legge Lorenzin è divisa in due parti. Abbiamo i cosiddetti 6 vaccini esavalenti, che sono fissi, rimangono per legge, e poi ne abbiamo 4 vaccini che entrano nel cosiddetto gruppo tetravalente, che sono soggetti a revisioni ogni 3 anni. Questo lo prevede il comma 1 ter e comma 1 bis della legge Lorenzin. Per questo motivo noi abbiamo scritto al Ministero e all'AIFA chiedendo semplicemente se ci possono fornire i dati, perché come la dottoressa Teodori, noi siamo un gruppo che ha tanti esperti, tra cui medici, scienziati, avvocati, legali, e il nostro primo obiettivo era proprio capire questi dati, capire se effettivamente l'obbligo vaccinale dovrebbe continuare a esistere o è obsoleto, come molti di noi credono, anche perché sappiamo che l'obbligo vaccinale è una impostazione politica, vogliamo sottolinearlo. L'Italia è in minoranza, sono 18 i paesi, diciamo 17 più 7, che in Europa hanno scelto la raccomandazione, e questo è anche un altro motivo per cui noi vogliamo un pochino esaminare questi dati. Quello che è emerso, e poi passo la parola alla dottoressa Teodori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAG, e ci ha mandato un link semplice. Poi noi vi forniamo, se volete, anche proprio le risposte, così potete anche voi in modo trasparente far vedere ai cittadini quello che abbiamo ottenuto. Per cui, giusto riassumere quello che è successo con una metafora, è come se io andassi in un ristorante e chiedessi al proprietario: posso vedere la fattura di quello che ho mangiato? E lui mi dice: vai sul tuo sito, sul nostro sito, e puoi consultare il nostro menu. Per cui ci hanno fornito un link semplice del NITAC che ci spiegava cosa esattamente è il NITAC. Un'altra risposta che ci hanno dato un po' fuori luogo è che hanno detto che hanno prolungato il piano vaccinale, che sarà approvato nel 2027 invece del 2026, per cui non ci danno la risposta anche qui e non ci forniscono i dati. AIFA invece ci ha risposto con un'altra risposta molto strana, in quale ci hanno detto che i dati del report della farmacovigilanza 2024 e 2025 non sono ancora pronti. Qualsiasi cittadino può andare anche sul sito dell'AIFA e provare a scaricare i report della farmacovigilanza e si rendere conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci scatta la domanda: ma se ogni genitore prima della vaccinazione firma un consenso informato, su quali dati si basa? E qui passo la parola alla dottoressa Laura Teodori, che ovviamente vi parlerà in modo più specifico sui dati tecnici.
1: Ecco, dottoressa, prego.
2: Ecco, intanto ringrazio Rosy che è stato un incontro prezioso. Ora, la prima cosa che io faccio le poche volte che parlo pubblicamente è un disclaimer, cioè io non ho conflitti di interesse, ci tengo a farlo ed è una cosa che ha consigliato anche Donzelli. Non ho conflitti di interesse e sono in pensione, quindi questo mi dà la possibilità da una parte mi lascia veramente le mani libere anche nei confronti delle istituzioni per le quali ho lavorato. Ora parto proprio da quanto ha detto Rosy, ha finito Rosy, quindi mancano i dati epidemiologici degli ultimi 2 anni. Per cui quando si chiede il consenso informato, si chiede un consenso dove non ci sono informazioni e dove loro stessi non hanno informazioni, non hanno informazioni sui dati epidemiologici, non hanno informazioni sugli eventi avversi, non hanno o almeno non ce li hanno dati, non sono pubblicati. Quindi è una firma richiesta al buio, una firma più che altro un atto di fiducia. E quindi questo è importante perché per esempio quando uno va a leggere la scheda tecnica, il cosiddetto bugiardino di questi, per esempio del tetravalente, dell'esavalente, eccetera, ci sono una serie di eventi avversi probabili, possibili, accaduti, che si sono manifestati, che fanno anche un po' paura a un genitore che deve affrontare un atto obbligatorio. Allora noi chiediamo, io cercherò di essere molto molto chiara in modo che chiunque possa capire. Allora, noi chiediamo intanto informazioni sulla qualità di quello che i nostri bambini vanno ad assumere, la qualità. Perché? Allora, la stessa dottoressa Bolgan nel 2020 alla Camera dei Deputati aveva dimostrato che alcuni vaccini, se ricordo bene, proprio del gruppo tetravalente di cui ha nominato la dottoressa Toneva, di cui ci dovrebbe essere la revisione ogni 3 anni, addirittura ha mostrato una contaminazione di virus e batteri avventizi che non ci dovrebbero stare, perché uno immette un prodotto contaminato. Due, in alcune cose, addirittura, e questo è pubblicato e l'ha detto anche nei record del suo intervento alla Camera, due, no, l'antigene, addirittura queste contaminazioni avventizie erano maggiori dell'antigene, oppure in alcuni casi l'antigene non c'era, oppure, e questo aggiungo, vogliamo sapere adesso, dopo tanti anni, con sviluppo di tecniche più sensibili, perché la ricerca di cui io faccio parte a pieno titolo, quindi quando lo dice la scienza. Vabbè, poi ne possiamo parlare, non voglio aprire un altro argomento. E quindi vogliamo sapere se questi antigeni che ci dovrebbero essere, questo prodotto, è veramente efficace, cioè se va a neutralizzare poi l'antigene oppure no. Quindi vorremmo le prove di potenza, come si chiama, adesso non voglio scendere in problemi tecnici. Quindi io voglio sapere. Io genitore che firmo il consenso informato, voglio sapere cosa metto e se questo che metto, quindi la qualità della cosa che metto, e poi l'efficacia, quindi se è neutralizzante o non neutralizzante, al di là che ci sono dei gruppi di bambini che sono non responders, ma quello è un altro conto. E quindi e questo è sulla qualità, sull'efficacia e sulla sicurezza, perché ci sono tutta tutta una serie di fattori che possono incidere sulla sicurezza, non ultimo la predisposizione del bambino che può avere dei polimorfismi, per esempio, che sono stati dimostrati e pubblicati, che rendono il bambino più sensibile di altri a determinati prodotti che ci sono dentro il vaccino. E poi la trasparenza, ovviamente, perché la trasparenza è importantissima, però la trasparenza è importante, come si usa dire, è importante, ma vogliamo sapere, non è che se una cosa è fatta male, per il fatto che sia trasparente, la rende una cosa fatta bene. Queste sono le prime condizioni, non so se sono comprensibili, se i telespettatori hanno capito la portata di queste cose.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.